luce può piglia, si luce può pisca, lieva vicino alla mamma che e mettece un bello pullastrello, zazza, si non fai che stucca, non c'è sta niente a fa, a casa senza.

0: carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata sei carina,
1: carina,
0: ma con il broncio sempre ancor più bella,

0: Alleva l'iniclicer fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, ma sta canna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.